0: E allora con Don Cash e Disco Radio Lover ci sono comunicazioni di servizio importanti. Direttamente dal ministero arriva questo, ragazzi. Salve, dica.
1: Sono le due.
0: Se ne arrivate le due, voliamo all'83. Upside down.

0: This is Rap and Drop.
1: Disco Radio Parma. Ma quanto sono fighi gli ascoltatori di Disco Radio, quanto sono cool i Disco Radio Lovers, e ve lo dico perché cool è anche il titolo della prossima, firmata da Roy English e Alesso, viaggio che ci riporta ben 11 anni fa, gli 11 anni che ci riportano al 2015 insieme a...
2: Ciao Don Cash, Giuseppe da Milano.
1: Ma che voce, Giuseppe!

0: E gir che tiri gir, sono arrivate le tre. Eh sì ragazzi, quei tre mattacchioni di Matteo Abisse da Munari e Don Cash, cioè io, siamo ancora qui in console con il Party Set. Ma tu chi sei?
1: Ciao,
0: da dove balli?
1: Ciao Mirella da Erba.
0: Erba,
1: ci vediamo al disco Radio Party.
0: Eh sì, ci vediamo a settembre mia cara. Adesso Chica Lip.

0: città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Parma.
1: C'è The Party.
2: Quasi le 3.30 nello studio 1 in Disco Radio.
3: Ciao,
2: con
3: donna,
2: Don Cash.
3: Ciao da Milano. Ciao, un bacio.
2: Ciao Giusy, che balla da Milano. E ancora, chi balla con noi stanotte?
4: Ciao Don, ciao. Mi sei mancato. Francesco da Meda.
2: Franci, sarei stato tu in vacanza. Noi siamo sempre qua, come vedi, di giorno e anche di notte. Voliamo al 2009, Saturday. Party.

no, goodbye to the party, perché siamo arrivati alla fine, sono le 4, avremo anche da dormire un pelo anche noi. Da parte di Don Cash è tutto, noi ci risentiamo come sempre dalle 13 alle 16 nella Family del pranzo, quindi domani gustatevi la domenica e noi ci risentiamo nel prossimo episodio lunedì. Grazie a Matteo Ebis, grazie a Domunari, buonanotte a tutti e per stanotte peace out.

0: fine settimana ci ritroviamo qui sempre un'ora per farvi riascoltare il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Noi ci siamo ad accompagnarvi, dico noi perché ci sono io, Valentina Guidi, e ovviamente le scelte per voi alle Zuber. Si parte con La Graziosa.
1: Disco Radio lo muove.

0: Disco Radio lo muove con Ale Zuber. Disco Radio lo muove. Disco Radio lo muove.
1: Mi lo cuento, no sa che io tengo un motorcito.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Fortunata di oggi è Melania 1870.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No, ma no.
2: Ma li porta bene.
3: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così. No, nel senso, nei suoi complotti.
3: Prego, prego.
2: Cara Melania,
3: che
2: come sta andando la tua relazione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Ci siamo, dobbiamo chiudere quest'ora che è volata via, non ce ne siamo neanche accorti. Ovviamente noi lo rifacciamo il prossimo weekend, quindi appuntamento stesso posto, stessa ora con Disco Radio Lo Muove. Un ringraziamento ad Ale Zuber e grazie soprattutto a voi. Ciao ragazzi, fate i bravi.
1: Disco Radio Lo Muove. Lo Muove.
2: Torna anche oggi l'ora dedicata agli anni 90. Con voi ci sono io, Alessia Luisi. Torna il Rhythmic Easter Extended Version. Non solo salutiamo quelli che ci stanno ascoltando in diretta il sabato sera tra le 21 e le 22, ma salutiamo gli amici e le amiche che hanno appena cliccato play sul podcast, che potete riascoltare sul sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Cosa si fa in questi 60 minuti? Si ascolta Dance Storica. Partiamo dal 92 con Usura, Open Your Mind.
3: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: partenza col botto. Dana Dawson, Freeze Family, subito prima Fatboy Slim con The Rockefeller Skank. Ma sapete che questo sabato 13 giugno si fa festa? Tra poco vi racconto dove.
1: Rhythmic History.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
8: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
14: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
15: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
16: Auto Rigoldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
19: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
18: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
20: Estate alle porte?
21: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
20: Ecco qualche esempio.
21: Fiat Pandina da 12.490 euro.
20: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
21: Peugeot 208 da 17.990 euro.
20: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
21: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
20: Info su denicar.it.
0: Ci state ascoltando in diretta il sabato sera? Allora prendete il vostro navigatore e scrivete Area Feste Cassano Magnago, provincia di Varese. Perché? Perché tra pochissimo scatta il disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere, che è una manifestazione benefica dedicata ai bambini, alle famiglie, a tutti gli appassionati del mondo dei Vigili del Fuoco. E sul palco tra poco salirà la musica e l'energia di Disco Radio con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Ingresso gratuito, vi aspettiamo tra pochissimo per un grande Disco Radio Party. Nel frattempo, Network Compassion.
22: Rhythmic History.
1: History.
2: Rhythmic History.
22: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: alla radio in podcast, la migliore dance storica, c'era Barbie Girl con gli Acqua, anno 1997, e se state qui tra un attimo torna anche Tokas Miracle.
1: Rhythmic History.
0: Lo so che avete voglia di far feste, allora puntate dritti verso l'area feste di Cassano Magnago in provincia di Varese, dove questo sabato sera, tra pochissimo, arriva il disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, pronti a farvi ballare le nostre hit. Io invece mi chiamo Alessio Aloisi, sto qui alla radio per voi per farvi ascoltare la migliore dance storica. Ho tra un attimo un po' di progressive dal 96 con Roland Brandt di Moon's Waterfall, ritroveremo Fargetta con Music e poi Eiffel 65 di Move Your Body. Prima Tokas Miracle.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ma che bel viaggio nel tempo che stiamo facendo anche grazie a loro. A465, quelli di Movie a Bari, ci hanno riportato nel 1999. Io sono Alessia Roisi, tra poco vi riporto in Francia con i Mojo.
1: Rhythmic History.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Amanti della dance anni 90, ogni sera siamo qui per voi in diretta tra le 21 e le 22, replica al weekend tra le 6 e le 7 del mattino. Suoniamo dance storica, come dicevamo, e subito dal 2000 anche Lady Hear Me Tonight.
7: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: C'erano i Double Trouble con Street Tough. Si chiude qui l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Ruisi, ci risentiamo domani puntuale alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.
2: Inizia l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, alle hit più ritmate della città senza interruzioni, dopo la replica di Rhythmic History Extended Version con Alessio, che speriamo vi abbia dato la giusta carica anche all'inizio di questa domenica mattina, qualunque cosa stiate facendo, magari anche lavorando. Abbiamo già preparato una bella novità per cominciare, come sempre facciamo all'inizio del nostro appuntamento, è quella delle 7 in punto.
3: Disco.
2: Beh, naturalmente non può mancare nemmeno il nostro numero, il 393-800-3000, a cui inviare i vostri messaggi raccontandoci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, o più semplicemente dei saluti appunto al nostro numero, che sia un WhatsApp, un SMS o addirittura Telegram, note vocali, messaggi di testo. Noi siamo qui per tutta la giornata, anzi abbiamo già preparato il disco nuovo di Alessio, One Republic, si chiama In Your Eyes.

Public che si chiama In Your Eyes nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Tra le hit più ritmate della città da suonare senza interruzioni ci sono anche Afrojack, Sia e David Guetta.

0: Siamo tornati indietro fino al 2020 per risentire anche la canzone di Kungs e J-Art, si chiamava Dopamine, nel From Disco to Disco del weekend, dove siamo pronti a tornare indietro nel tempo, questa volta per uno dei nostri Rhythmic History.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
16: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
17: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
18: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
19: Disco Radio.
0: Allora, siete pronti a sentire un po' di dance storica e quindi magari ad alzare il volume potendo anche nel corso di questa mattinata? Dal 2000 abbiamo scelto gli ATC, c'è My Heart Beats Like a Drum.
19: Rhythmic History.

0: Si intitola proprio Dracula ed è la canzone di Tame Impala, Jenny e Boys Noize su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove sta per arrivare anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Cironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, con le recensioni del Cineforum tecnico-scientifico e il prof Locatelli che raccoglie insieme a lui tutti i suoi recensori. Sentiamo!
1: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo, con un grande valore morale. Partiamo da Federico Saltan.
0: Prego.
1: Film di animazione di un grande successo che mostra il comportamento delle emozioni all'interno del nostro cervello, quindi rabbia, odio, fastidio, sterminio e serial killer.
0: Bella.
1: Quando veniamo punti da una zanzara.
0: Sì.
1: Inside Outan.
0: Vabbè. Niente male, niente male. Intanto c'è la standing ovation della redazione
1: e cavallette, sangue.
0: E proseguiamo
1: acqua
0: con
1: in sangue.
0: Anche lei, prof.
1: Maurino, Maurino.
0: Sì, Maurino,
1: Maurino. Il prossimo è una recensione di Maurino. E attenzione perché
0: che c'è?
1: Ho schiarito la voce.
0: Prego.
1: Un team di archeologi.
0: Scusi, di
1: archeologi.
0: Ah, ok, chiaro.
1: Ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù.
0: Illa.
1: Era un resort. Dovevo dire le vacanze pasquali, forse.
0: Beh, vabbè.
1: Chiudiamo con Andrea Galetti.
0: Prego, prego. Il Mastro Galetti.
1: Mastro Galetti ci parla di un film del 2004.
0: La vedo sereno, prof, quindi...
1: Sì, sì, serenissima,
0: si
1: serenissima.
0: Può, si può serenamente raccontare. La, prego, prego.
1: La 4 da Brescia in poi, proprio la serenissima. Brad Pitt e Orlando Bloom sono i protagonisti del Colossal, che racconta delle serate di sesso.
0: Quella,
1: che si svolgevano nella dimora di Arcore di Re Silvio in compagnia di decine e decine e decine e decine, che dire, decine, quasi centinaia di disoneste. Troy.
0: No! No!
1: È il film!
0: Ma no!
1: È il titolo del film!
0: Ho capito, ma l'avevamo detto, si può dire, si può dire, sì, beh,
1: e le ho detto, mi ha chiesto, sereni. È sereno? Ero serenissimo.
2: Belli Svegli!

0: I'll Deep Is Your Love, il titolo della canzone di Calvin Harris e i Disciples, dal 2015 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sono pronte anche le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Giornata di domenica in compagnia ancora dell'anticiclone, seppur disturbato dal transito di correnti atlantiche che a tratti porteranno delle nuvole alte stratificate anche in pianura tra Piemonte e Lombardia e un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma senza grandi conseguenze. Temperature in ulteriore allievamento, punte massime fino a 32-33 gradi in pianura in città, Milano e Torino, tuttavia ancora con bassi tassi di umidità, quindi non sarà un caldo particolarmente afoso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Su Disco Radio ne arrivano altre 4 da sentire senza interruzioni. Abbiamo scelto Ziggy Marley e Power to Move a 95, Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira, Sia e The Greatest, ma anche Joy, Corey e Ra, che sentiamo subito con Devotion.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. I wanna-

0: Io ascolto Baby Svegli perché Disco Radio is my radio. Disco Radio is my radio.
1: Belli Svegli.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato e interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
7: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
8: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
9: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
8: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
9: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
8: Prenoto subito!
7: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
10: Allora mandiamo un po' di saluti anche a Federico e Laura da Vigevano, grazie per essere con noi nel corso della domenica mattina di From Disco to Disco, le hit più ritmate senza interruzioni su Disco Radio che continuano

sono già le 8. E allora ancora buona domenica mattina anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend suoniamo tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, lo facciamo per tutta la giornata, tra l'altro fino alle 10 con me all'interno della prima parte del nostro From Disco to Disco c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, ma si riparte da una delle nostre novità, il nuovo di Ugil e Oltrana Te, si chiama Moving to the Sun.

appunto non manchi molto per le vostre. Intanto, dopo la novità di Hughe Le Oltranatè, che si chiama Moving to the Sun, abbiamo già scelto anche la prossima dal 2015, Just Glynn con Oh My Head.

0: Il disco di Shakira, la canzone che si chiamava Whenever, Wherever, sul disco radio era il 2001, sono già passati 25 anni ragazzi, forse di più con la prossima, è uno dei nostri Rhythmic History.
1: Basta, voglio di più.
2: Più di così?
1: Ancora di più.
2: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
2: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più?
2: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così?
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
2: Autorigoldi.it.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
8: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
9: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
11: Suzuki. Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
14: Sportler
13: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
15: Sportler. Best in the house.
16: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
20: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
19: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
21: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
22: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
21: Prenoto subito un appuntamento.
22: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
23: Disco Radio.
0: Questa volta abbiamo scelto il 1997 per farvi sentire un po' di dance storica e costringervi con le buone ad alzare il volume. Abbiamo scelto la canzone di Sasha featuring La Trek e Stay.

0: chiamavano Calvin Harris e Jazzy. La canzone invece era Satisfy. Su Disco Radio ci sono le hit più ritmate della città senza interruzioni del nostro From Disco to Disco. Nella prima parte c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, con la notizia che ci cambierà la vita che arriva dopo le 9. E questa volta ci siamo occupati dei protoletti, così li abbiamo chiamati, perché pare che gli antichi si rifacessero i letti tutti i giorni. Sentiamo. Vabbè, un team di archeologi operanti nella Border Cave, una grotta al confine fra Iswaniti e Sudafrica.
1: Iswatini.
0: Vabbè, è uguale.
1: Chissà perché. Ma no, che non è uguale. No. Farizio o Fabrizio? Scusa, non è uguale.
0: Ha identificato 6 giacigli, ognuno diverso dall'altro per composizione.
1: Attenzione.
0: La quantità di cenere presente, la disposizione dei resti vegetali e le tracce di schiacciamento o combustione riflettono, secondo il team, approcci diversi nella cura degli spazi abitativi da utilizzare. Un elemento comune è la cenere, che sarebbe servita a tenere lontani gli insetti.
1: Oh, mi sta prendendo. Non l'avrei mai detto.
0: Interessantissimo. Non sappiamo se spinti da mamme molto ordinate o se per volontà propria,
1: allora.
0: Ma i nostri antenati curavano e rinnovavano nel tempo questi giacigli. Insomma, rifacevano il letto. Alcuni
2: Sapiens! Te l'ho detto 6 volte, eh! Non fare come tuo fratello Neanderthal, che guarda! Sarà una stanza quella lì! Almeno te che vai a scuola, cretino!
0: Stia calma, non faccia così. Alcuni strati mostrano segni di manutenzione ripetuta, materiale vegetale aggiunto di volta in volta, schiacciato e più volte parzialmente bruciato. La scoperta di questi protoletti...
2: Non te lo rifaccio più il protoletto, eh! Sapiens!
0: Il protoletto!
2: Ma passi il tuo fratello Neandertalo, quel cretino di tuo padre Cro-Magnon! Ma te non te lo rifaccio più!
3: Belli Svegli! Disco Radio!

0: Io seguo belli svegli perché l'ascoltano 8.765.474 persone e forse di più.
1: Belli svegli.

0: su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend dal 2018, mentre vale ancora il nostro numero, il 393-800-3000, a cui inviare, se volete, i vostri saluti.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Bring it back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Sono pronte le prossime 4 da sentire senza interruzioni. Arrivano Herbie con Lie to Me, Welcome to My Life, Hotel St. George dal 2002, Dub Dogs che sentiremo con How Does It Feel, subito la canzone di Inna 2011 per Sun Is Up.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: You play. Il tranviere ascolta Belli Svegli su Disco Radio perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle, è un teorema, intiendes?
1: Belli Svegli!

0: La canzone di Hervey che si chiama Lie to Me all'interno della prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend, dove trovate anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Settimana particolare nella quale ci siamo occupati anche di bricolage. Sentite. Sai cosa mi fa impazzire adesso lì? I profili, quelli da mettere, sì, diciamo, ma... bordo soffitto parete con il
1: la LED,
0: con il LED, okay, integrato.
1: La veletta.
0: Arca,
1: la veletta con LED.
0: Io, cioè, quelle lì vado giù di testa proprio per quelle. E quei balordi di Instagram mi propongono una quantità di quei video.
2: Però
0: che sono balordi, non è un'idea.
2: Sei tu che cerchi.
0: No, ma perché magari ne hai visto uno per curiosità, certo, e ciao, sei allora, nel tunnel proprio.
1: Siccome
0: del
1: sai
0: LED,
1: che loro ti osservano, no? Il fatto che tu, guardando quella prima volta il LED a soffitto, hai sbavato, ha capito,
0: sì,
1: vagamente
0: mi ha visto.
1: Forse
0: proprio con rigolino,
1: l'algoritmo, cioè, ha detto vai, vedi, facciamogliene vedere altri. Io lo sto facendo, in taverna,
0: sì,
1: sto facendo,
0: sì, quella, sì, lì, sì, con
1: è la veletta con il LED, sì,
0: ma la veletta in gesso o la veletta
1: in cartongesso?
0: In cartongesso.
1: Bello. Bello.
2: Sta diventando.
1: Ciao, benvenuti a Radio Muratura. Allora, anche oggi capiremo come si fa la malta bastarda che pur avendo quel nome lì, in realtà si comporta bene. È l'unica. Che abbiamo fatto anche una petizione per chiamarla Malta Carina. Perché
0: invece no,
1: Anche solo quando la devi caricare è brutto da dire: tira giù la bastarda. E allora, così, certo, siccome abbiamo fatto anche un lavoro all'oratorio.
0: No,
1: allora volevo cambiare di nome.
0: Avete fatto bene a pensarci.
1: Sono della ditta Brembana e C. Salute.
3: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
3: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
4: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Bello partire per le vacanze.
6: Sì, ma con quale auto?
5: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
5: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
6: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
5: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
6: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
5: Info su denicar.it.
7: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
10: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
11: Allora, mandiamo un po' di saluti anche ad Alberto da Cusago, che sono 14 anni che non va in vacanza. Speriamo che questa sia l'estate buona, almeno per lui. Intanto abbiamo già scelto anche la canzone di Another e 54 Ultra. Si chiama Talk to You.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Chi si fosse appena sintonizzato in questa domenica mattina, sono già le 9, per cui chi doveva andare al lavoro, secondo me, o ha già iniziato o lo sta facendo proprio in questi minuti. Forse avete il tempo per sentire la nuova canzone di John Summit.

La nostra novità delle 9, John Summit con la canzone che si chiama Shades of Blue su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, che vi fa sentire un sacco di musica senza interruzioni e non solo, perché nella prima parte del nostro appuntamento c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Arriva Better Times.

0: Ah ragazzi, che coppia erano Estelle e Kanye West, 2008 per American Boy su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove sta per arrivare un po' di dance storica. Anzi, dal 1990 abbiamo scelto il nostro prossimo Rhythmic History.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ma non ci stiamo.
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Break OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria dove c'è posto per tutti.
4: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK. Più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
8: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
12: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
11: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
12: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
11: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41.
19: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
20: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
21: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
20: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: Disco Radio. È già il momento di suonare un po' di dance storica, per cui si torna indietro nel tempo. Abbiamo scelto il 1990 per riascoltare la canzone di Stefano Secchi e Orlando Johnson. Era I Say Yeah.
6: Rhythmic History.

0: La canzone di Felicia si chiamava My System su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, con il meglio di Belli Svegli che il giovedì si dedica a voi. Lo facciamo per tutta la settimana, ma il giovedì in particolare realizziamo, con l'aiuto del nostro spam poeta istantaneo, delle canzoni istantanee a seconda appunto dei vostri messaggi che ce le richiedono. In particolare ci dovete dire a chi deve andare questa canzone e una caratteristica di questa persona, ovviamente, in modo che noi si possa realizzare delle rime ad hoc. Abbiamo scelto qualcuno anche questa settimana, qualcuno che in realtà non è in Italia, è a Vancouver. Sentiamo.
1: Ma per chi è la poesia, la canzone, diciamo, immediata?
0: Allora, Spam potrebbe leggere il messaggio di Hilde intanto.
2: Vado, allora, per mia figlia Stefania, sì? Che è in Canada per 2 mesi e mi ha lasciato il suo gatto nero, che passa la giornata a fare gli agguati a mio marito.
1: Giusto, giusto, mi sembra tutto
2: bellissimo.
1: Giusto.
0: Come si chiama il gatto nero, Hilde?
3: Allora, il gatto nero si chiama Beaumont, che è un diavolo russo. Beaumont.
0: Con la D, sì, con la
3: mia
0: D. E invece tua figlia è in Canada per cosa?
3: Mia figlia è in Canada per un medico, ed è in Canada per una ricerca scientifica con un'università di Ottawa.
0: Allora, se sei pronta anche tu, Hilde, ti facciamo sentire la canzone istantanea che ha realizzato il nostro spam. Prego.

0: questo però, eh.
1: Allora, non so se a Hilde è piaciuta, se abbiamo colto nel
2: è
1: segno.
2: È bellissima, complimenti a Marco, è una cosa favolosa.
3: Tra perché è una gran soddisfazione mandare a Vancouver la figlia, tendenzialmente, no? Perché comunque li si ama con tutto il cuore, ma ogni tanto.
4: Belli svegli!

0: Era proprio Call Me Maybe, il titolo della canzone che abbiamo ascoltato di Carly Rae Jepsen dal 2012, mentre tornano le previsioni del tempo per le prossime ore a cura della nostra redazione.
1: Meteo. Giornata di domenica in compagnia ancora dell'anticiclone, seppur disturbato dal transito di correnti atlantiche che a tratti porteranno delle nuvole alte stratificate anche in pianura tra Piemonte e Lombardia e un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma senza grandi conseguenze. Temperature in ulteriore allievamento, punte massime fino a 32-33 gradi in pianura e in città, Milano e Torino, tuttavia ancora con bassi tassi di umidità, quindi non sarà un caldo particolarmente afoso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie, non fartele scappare. Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Ne arrivano subito altre 4 da sentire senza interruzioni. Ci sono Marie Claire Dubaldo e The Rhythm is Magic dal 1994. Sentiremo anche Funky Bahia, Fireworks di Purple Disco Machine. Subito Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: E poi era anche il titolo della canzone che abbiamo appena suonato. Nel From Disco to Disco del weekend c'era anche Marie Claire Dubaldo dal 1994, ma soprattutto c'è il meglio di Belli Svegli, e allora ci dobbiamo dedicare ai nostri amici più piccoli, perché all'interno del nostro Morning Show c'è anche una parentesi a loro dedicata, e cioè il club dei Baby Svegli.
1: Proviamo, rispolveriamo le medie.
0: Le medie, sì.
2: Oddio, mi preparo. Eccoci, sì. Togli la base. Beh, oh. Quanto mi piace. Ha fatto l'ottava sopra sul finale.
0: Beh, dai.
2: Ma chi è?
0: Non lo so, non ce l'ha detto.
2: Bravissima, l'ha detto. Vabbè, bravissima.
0: Però grazie per questo tentativo.
2: No,
0: pronto,
2: ragazzi,
0: pronto.
2: Ma
3: ciao,
2: che meraviglia.
3: Radio, sono Federico da Torino e oggi vi voglio fare una suonata di flauto.
0: Anche lui.
2: Scorpacciato oggi.
0: Oh mamma. Sì.
2: Ma sono due, però. Esatto. O è un cane che uno là dietro.
0: Secondo me è la seconda.
3: Grazie. Beh,
0: bravo. Figurati, un applauso.
2: Bravo. No, ma... sì. Dai un'ovazione. Oh, un shake that, qualsiasi cosa.
0: Aspetta, dammi tra tempo, no, anche tu. No.
2: Finale?
0: Sì.
2: Era da quasi flauto traverso.
0: Sì, sì. Io però volevo capire chi era il secondo.
2: Di traverso ci ha dato.
0: Pronto.
4: Scusate, salviate, volevo raccontarvi una barzelletta. Una barzelletta.
0: Sì, sentiamo.
4: Due signori parlano dei loro cavalli. Uh-huh. Il primo dice: il mio cavallo è bravissimo. Quando gli dico hop hop fa dei salti stupendi.
0: Wow.
4: E l'altro: il mio è ancora più bravo, perché ogni volta che dico hip hip lui mi risponde urrà. Ciao. Certo. Come va?
2: Sai, vabbè, che me lo vedo il cavallo che...
0: E vedi, d'altra parte,
2: sono fantini, quindi se non lo so fare io, voglio dire,
0: se non te ne intendi tu.
5: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
3: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
4: Sportler
3: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
5: Sportler.
6: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
7: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: I want to be free.
12: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
12: Globo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
12: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
15: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
16: Autorigoldi
17: a Milano dal 1906.
18: Allora, un po' di saluti da mandare anche a Cristina da Limbiate, e non solo, c'è anche Sabrina che sta ascoltando proprio in questo momento in attesa che arrivi la prossima canzone che abbiamo già scelto. È quella di Medusa ed Harry Camamille, si chiama Don't Wanna Go Home.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

che ci siamo, le 10:01. Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno. Novità questa mattina così, un piccolo cambio. Fino alle 14 vi accompagno io per questa che è la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Ciao, sono Roby Mistretta, buona domenica, partiamo lenti così. Belli calmi calmi, fatemi ringraziare anche Super Fabri Sironi che torna domani mattina puntuale dalle 6, poi dalle 7 con Omar Fantini per i belli svegli. Ma noi iniziamo così con una bella novità firmata Bebe Rexha e David Guetta.

radio, voi siete già belli attivi là fuori, siete già svegli, pronti per fare un sacco di cose oggi. Dai, dove ci portate? Raccontatecelo. 3938103000. Fatemi ringraziare anche tutti quelli che erano con noi ieri sera a Cassano Magnago, un giorno da pompiere, con il disco Radio Party, super festona. E poi la parte prima, curata da me, dedicata agli anni 2000. Ci siamo divertiti, ma ci dobbiamo ancora riprendere. Qualcuno sicuramente un po' in hangover.

0: versione originale, altrettanto bello anche questo remix di Tiesto. Domenica mattina su Disco Radio 7 con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Saluto anche Mirko che è in viaggio ma non andrà al mare, lago, montagna, no. Direzione Torino, Allianz Stadium, per il mega concerto di Max Pezzali. Questa sera Max, che adoriamo tutti perché ha descritto tante le sue canzoni, tanti momenti delle nostre vite nei quali ci siamo ritrovati. Sarà uno spettacolo incredibile. Mirko, goditelo veramente. A proposito di canzoni del passato, dai, tra pochissimo torniamo nel 1998.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
5: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Scoprila da Autotecnica e troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
7: Suzuki.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
11: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
12: Bell'outfit, ma non manca qualcosa?
13: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
12: Davvero? Anche per me?
13: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
14: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autorigoldi!
22: A Milano dal 1906.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
23: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
22: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
24: Disco Radio.
0: Per vivere al meglio questa domenica mattina serve una canzone spettacolare. L'abbiamo ripescata dal 1998. Stardust. Siete pronti? C'è Music Sounds Better With You.
25: Rhythmic History.

coppia. Risultato garantito. Dal 2022 è tornata anche Sacrifice su Disco Radio in questa domenica mattina. E tra pochissimo andiamo a Roma, ma non per collegarci con Don Cash, semplicemente per

0: commento. Tra poco scopriamo chi è.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: weekend dalla mattina fino alla sera. Anche oggi, così, con tutte le hit più ritmate della città, erano i Prospa con Clooney. Ma non Clooney George, quello di What Else, del caffè di IAR, no no. Questo qua è un super DJ che ci accompagna in questa domenica mattina. Come state là fuori? Tutto bene? Siete partiti con il piede giusto, dai. Bella domenica che passiamo insieme, con belle notizie che arrivano anche da Roma, perché l'ottavo municipio dal 28 di maggio ha avviato un iter per dedicare un luogo pubblico, probabilmente sarà una piazza, a un DJ che soprattutto quelli che sono cresciuti negli anni 90, primi 2000, hanno imparato a conoscere e soprattutto apprezzare, non solo in Italia e in tutto il mondo. DJ scomparso nel 2021, stiamo parlando di COCCO, Claudio Coccoluto, una figura di spicco della musica elettronica nazionale e internazionale. E dicono in questa mozione che Coccoluto è stato un protagonista incredibile della cultura italiana, in grado di trasformare Roma in una delle città simbolo della musica elettronica a livello non solo nazionale ma mondiale, globale. Si è fatto conoscere veramente ovunque ed è un omaggio a una storia, quella di Via Libetta e del cosiddetto distretto della notte, che veramente ha segnato un'intera generazione. Notti incredibili accompagnate da questo grandissimo DJ. Noi siamo contenti finalmente che non solo personaggi della storia, diciamo quelli considerati letterati, alti, vengano comunque considerati e vengano così presi in considerazione anche per una bella piazza. Allora facciamo una cosa, giochiamo un po' con la fantasia ma anche con i vostri affetti. Vale tutto, personaggi famosi della storia, presenti, ma anche personaggi che conoscete semplicemente voi, che tanto vi stanno a cuore. A chi dedichereste una via o una piazza? Dai, raccontatecelo al 393 800 3000. Aspettiamo i vostri messaggi. Intanto, solo da Auto Rigol di Volkswagen Milano, la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 7 e 07, con ben 4600 euro di vantaggi e manutenzione compresa per un anno. Ma c'è di più: da Auto Rigol di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1000 euro di supervalutazione del tuo usato. Ma c'è ancora di più, perché se passate all'esposizione Auto Rigol all'interno del Merlata Blu Milano potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scopri sedi orari sul sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
10: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
9: Prenoto subito un appuntamento.
10: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercati in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisandyou.com.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano zona San Siro, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
14: Estate alle porte?
8: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Ecco qualche esempio:
8: Fiat Pandina da 12.490 euro,
14: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
8: Peugeot 208 da 17.990 euro,
14: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
8: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
14: Info su denicar.it.
15: A chi dedicheresti una via, una piazza? Non per forza personaggi famosi, ma anzi chi ti sta a cuore. Infatti Francesca da Cesano Maderno dice: la dedicherei alla mia nonnina che mi ha lasciata. E noi ti mandiamo un grandissimo abbraccio. E tu a chi la dedicheresti la via?
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: mattina.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: La dedico a me stesso che ieri sera sono andato a vedere il disco Radio Party e mi sono disfato.
0: Non sei l'unico.
1: Sono qua tutto rotto stamattina. Grande musica, grande ballo.
0: Bello
1: ma
0: così.
1: L'età è quella che è. Sono un relitto. Buongiorno a tutti, Christian.
0: Da buttare via, Christian, le 11:02. Buongiorno, buongiorno, buona domenica mattina, bel risveglio per tutti gli amici che erano con noi.

ballata. E questa mattina, come dice Christian, non abbiamo più l'età, niente, stiamo facendo i conti con gli acciacchi, ma va bene così. L'importante è divertirsi. Se c'eravate anche voi, fatecelo sapere al 3938103000. Intanto

Drake, novità su Disco Radio, si chiama In Your Eyes. E nei tuoi occhi cosa c'è questa mattina? Cosa stai guardando in questo momento? Perché magari hai preso la tua bicicletta, sei partita e stai andando a fare un bel giretto, magari gita in giro, lago, mare, montagna, perché no, anche casa, se lì è ancora stropicciato che ti stai alzando. Cosa state facendo? 3938 103.000. Prima abbiamo parlato di Roma che dedicherà una piazza a Claudio Coccoluto. Tu a chi la dedicheresti? Marco da Vicenza dice: io sono fortunato, grazie ai miei nonni, a Montecchio Maggiore, via Tecchio, e faccio Tecchio di cognome. Niente, la via tu ce l'hai già.

0: di Jason Derulo c'era la coreografia. Ci ho provato, ma non ce l'ho fatta. Sono scarso. Devo prendere lezioni di ballo per vivermi finalmente un'estate, magari in qualche villaggio, a ballare con tutti voi, soprattutto con Marco D'Asti. Lui è dall'altra parte dell'Europa, è Spagna. Mi manda anche una foto, dice direzione Keia in Spagna. Ci sta ascoltando con l'applicazione. Allora fa una cosa: alza il volume e fai sentire anche gli spagnoli il Rhythmic History, che tra poco arriva dal 1995.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Ma non ci stiamo.
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formata famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspetto. Aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
12: No, no, non ho niente da mettermi.
13: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
14: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
13: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
14: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
15: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
18: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
19: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
20: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Auto Chioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Auto Chioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Auto Chioda, la tua estate parte da qui.
0: Disco Radio.
21: Aspetta, perché non c'era solo Marco in Spagna, ma anche Ginevra, Manuela, Daniele, Elisa, Marco, Luca, insomma tantissimi alla conquista della Spagna. Buone vacanze, adesso Typical dal 95.
0: Rhythmic History.

0: ragazza, chiesa. Perché? Perché ragazza tutta casa e chiesa. I Can Wait su Disco Radio, seconda parte del Front Disco to Disco Weekend. Sicuramente c'è chi non vede l'ora di andare a pranzo, sedersi, ma tra pochissimo, amici, parliamo dei peggiori cibi della storia.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro! Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Are you ready?
4: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.

0: 7 della domenica mattina, ma noi abbiamo sempre voglia di ballare, soprattutto con i Paradiso dal 1997. Nel questa che è la seconda parte del From Disco to Disco Weekend, e oggi fino alle 14 vi accompagno io. Ciao a tutti, buon weekend, buona domenica, sono Roby Mistretta. Domenica è anche giornata di grandi pranzi, magari qualcuno approfittando anche del clima di questo weekend, sai, esce, magari fa un picnic, spuntino in riva al lago, perché no, grigliate, e si parla di cibo, ma non di quelli buoni. Noi siamo abituati alla buona cucina, a parlare di tutti quei cibi succulenti che ci fanno venire l'acquolina in bocca. Invece adesso niente, menù da incubo, i peggiori cibi della storia dell'umanità. Sì, perché non ci chiediamo mai cosa mangiavano nell'antichità. Perché se volete leccarvi i baffi, ecco, non lo farete nei prossimi minuti. Se siete sensibili, cambiate un attimo, spegnete. Perché cosa mangiava Aristotele? Le cicale, amici, sì, proprio quegli insettini simpatici. No, ma no, ma non queste. Lui mangiava quelle vere, sai, si parla spesso anche di insetti ultimamente. Lui era già avanti, le preferiva allo stadio della crisabile, prima dell'ultima muta. Lui diceva, molto buone. Invece gli antichi romani mangiavano il ghiro. E noi lo vediamo così, coccolone, ghiro, addormentato. Loro lo mangiavano insieme anche alla gru, perché all'epoca pensavano che mangiando soprattutto gli uccelli, cioè ti elevavi. Dicevano, oh, loro volano alto, vogliamo altissimo anche noi. E poi c'è chi mangiava anche l'oro, è atossico e niente. Dicevano, per far vedere lo sfarzo, noi ci mangiamo anche l'oro. Pensate che roba, cose che probabilmente adesso non mangeremo più. Ma il cibo peggiore che hai mangiato tu, qual è stato? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: There's no going back.
1: My love is what you'll find.
2: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Disco Radio.
2: Il ritmo della tua città.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store. Nuova sede, nuove possibilità.
6: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri ai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
11: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
12: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
11: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
12: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
11: Prenoto subito!
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
14: Dai, non c'è nessuno ancora seduto a tavola, quindi si può parlare di cibi, ma quelli un po' disgustosi. Qual è quello peggiore che hai mangiato nella tua vita o il cibo che non mangeresti mai? Siamo curiosi, raccontatecelo al 3938 100 3000.
15: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Kingston alle 12:01. A metà della nostra mattinata, del nostro appuntamento, la seconda parte del From Disco to Disco Weekend, che si fa? Tanti stanno mangiando, abbiamo parlato di cibi peggiori della storia, archiviamo l'argomento, dai, perché

0: UKL, Ultranate, Moving to the Sun. E sicuramente c'è chi sta andando a prendere il sun, il sole, in questa domenica. Non è Federica da Bologna, che però ci ascolta da Porto e manda una bella foto al 3938103000 della spiaggia del mare. Niente, però a Porto non c'è il sole in questa domenica mattina, che si sta trasformando in una domenica pomeriggio. Che fate? Che farete? Intanto io lo so, vi accompagno con Picotto.
1: Disco Radio.

0: figli, generi, nipoti, le orecchiette al sugo di carne e le polpette. E fino qua tutto bene. Ma mi ha mandato anche la foto, ragazzi. In quel sugo pazzesco ci farei una scarpetta che non vi dico. Non potete fare così. Cioè, voi non potete mandarmi le foto di quello che mangiate oggi, perché mi si sta aprendo una voragine. Ho fame.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Miseria e nobiltà! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Da Autotecnica AIB, scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Suzuki. Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
11: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Non basta, voglio di più.
13: Più di così?
12: Ancora di più.
13: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
12: Di più?
13: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
12: Di più?
13: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
12: Più di così?
14: Autorigoldi
15: a Milano dal 1906.
13: Autorigoldi.it.
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
18: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
21: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
22: Sportler
21: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
23: Sportler. Best in the house.
24: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
25: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
24: Auto Wow, lo dirai anche tu.
26: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati! Non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
0: Foxtown Mendrisio. 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.

voglio sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono, plasmare il ritmo nella mente.

0: solamente una è stata terminata qua a Milano e tra poco la scopriamo.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie, non fartele scappare. Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: E niente, oggi sono già qua fino alle 14. Opere incompiute, ma tutti abbiamo qualcosa di incompiuto nella vita. Che ne so, un libro, una collezione, ora di pranzo, magari anche quella pizza buonissima, ma è ripieno. Cos'è che non hai terminato? 393 800 3000.

0: Si chiama così Light to Me, aggiungiamo anche Baby che ci piace tanto all'interno della seconda parte del From Disco to Disco Weekend in questa domenica. Siete come ciao a tutti, sono Roby Mistretta, buona domenica, buon weekend, ma anche buon appetito a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Sai, magari sono quelli che dicono oh, oggi mangiamo in terrazza, oggi mangiamo in giardino, oppure così oggi ascoltiamo Disco Radio mentre mangiamo e poi andiamo di corsa fuori di casa, così ci piace, vi accompagniamo sempre ovunque e dovunque. Ma si parla anche di opere incompiute fino ad un certo punto, perché dopo 18 anni, cari amici, tanti magari passando in Duomo qua a Milano se ne sono già accorti che dopo 18 anni un restauro diventato maggiorenne, il maxi restauro del Duomo è finito. Hanno tolto le impalcature che ci hanno accompagnato dal 2008 fino a qualche settimana fa, e chi insomma è passato da Milano avrà visto il Duomo con queste impalcature nella parte più alta della cattedrale, prima la Madonnina, poi la cupola, insomma un grandissimo restauro, anche molto impegnativo, perché quando hai a che fare con un'opera come il Duomo di Milano, conosciuto in tutto il mondo, simbolo della città, una delle città più importanti italiane, insomma è anche una cosa molto delicata che richiede il suo tempo. Ma finalmente, dicevamo, dopo 18 anni, un restauro che è diventato maggiorenne, finalmente là in alto la Madonnina torna a splendere, a dominare la città senza impalcature, teli e quant'altro. Quindi se volete fare una gita in questo weekend, venire a Milano, ecco, andate in Piazza Duomo, fate un giro e finalmente rivedete lo splendore del Duomo in tutta la sua bellezza, senza impalcature, teli e quant'altro. Siamo molto contenti di questo. Spesso si parla dell'Italia, delle sue opere incompiute che durano mesi, addirittura anni, decenni, secoli, e una è stata portata a termine e quindi andiamo a godercela. Intanto il futuro non dorme. Da Resicar arrivano Omoda e Jaiku, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte, ad Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo. Per te un test drive personalizzato fino a 48 ore. Ma vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22. Perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e JQ, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. E scopri di più sul sito grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
3: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
4: Sportler
3: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
5: Sportler.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
8: Autori Goldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
14: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
15: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
16: Il weekend su Disco Radio vi accompagniamo con tutte le hit, le più ritmate della città, per rendere ancora più bello questo momento. Soprattutto adesso, 12.52, momento dell'aperitivo per qualcuno. Allora abbiamo la colonna sonora giusta, The Bosa.
17: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

fa Roma Bangkok, che ci porta dritti dritti anche alle 13:01. Qui con voi fino alle 14 per terminare la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Poi dalle 14 alle 18 la terza con la super Valentina Guidi, reduce anche lei da questa serata che abbiamo passato insieme ieri sera a Cassano Magnago. Poi ne parleremo insieme, serata nella quale c'erano anche tanti di voi che si sono svegliati così un po' acciaccati questa mattina, ma ci siamo ripresi, sono le 13 e allora iniziamo ad alzare il volume. Si balla con John Summit.

Quelle belle, quelle che ci raccontate voi, perché vogliamo sentire i vostri racconti. Dove vi porta questa domenica? Dai, raccontatecelo, cosa farete? 3938 103.000, intanto Robin Schulz.

0: squarciagola Times Square e per le altre vie della città, per questo titolo che mancava dal 1973. E noi tra poco invece andiamo nel 1996 con una bellissima canzone.
1: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà, Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
2: Ambù, mi piaci tu! Mua. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
10: Sportler
9: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
11: Sportler. Best in the house.
12: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
15: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
16: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
15: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
17: Disco Radio.
0: Se vi serve una bella scossa in questa domenica,

0: Pride nella domenica di Disco Radio. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Domenica viva questa, e ce la state raccontando al 393 800 3000. Katia da Lissone porta Glock alla scuola per cani a Paderno Dugnano a fare addestramento e ci manda la foto anche di questo bel pastore tedesco. Poi c'è chi non si firma ma dice: la mia domenica? Lavoro, lavoro, è dalle 6 di sabato che sono in giro. Allora ti mandiamo un bel abbraccio.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Per il mio Otello Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
0: and Drop. E allora cosa si fa la domenica? Vabbè, di solito facciamo una cosa, soprattutto nell'ultimo momento che abbiamo a disposizione. Recuperiamo tutte le notizie che probabilmente vi siete persi negli ultimi 7 giorni. Lo facciamo tra pochissimo, prima Martin Garrix, Ed Sheeran.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Festival Bar, ritornati su Disco Radio in questa domenica pomeriggio, giusto il tempo per recuperare tutte quelle notizie che probabilmente vi siete persi nel corso degli ultimi 7 giorni, dell'ultima settimana nella quale sono iniziati anche i mondiali. Noi non ci siamo, ma questo lo sappiamo. Altre cose che invece non sappiamo è Rose Villain diventata mamma di Francis Knight. Insomma, nome un po' particolare, però da lei potevamo aspettarcelo. Invece, altra bella notizia romantica in casa Michelin, perché Francesca ha annunciato il matrimonio con il fidanzato Davide Spigarolo. E noi siamo qua a aspettare gli inviti, Franci, quando vuoi, eh? Invece, grande, diciamo, soddisfazione per Luca Parmitano, astronauta italiano che sarà il pilota della missione Artemis 2. Un'altra volta lascerà il mondo per girare lo spazio e portarci grandi risultati. Infine, si parla ancora di Netflix, la piattaforma che questa volta chiude le porte ai registi che dicono: no, noi vogliamo prima l'uscita tradizionale del film, prima della piattaforma, cioè vogliono far uscire i film prima al cinema e poi sulle piattaforme. Loro hanno detto: no, non funziona così. Dovete passare prima da noi. Adesso staremo a vedere, perché si apre anche questa dinamica e questa polemica nel mondo del cinema, ce n'è sempre una, e quindi vi aggiorneremo nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, chissà quando uscirà un aggiornamento, ma noi siamo qua. Intanto il futuro non dorme, da Resicar arrivano Omoda e Jaiku, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte ad Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo. Per te un test drive personalizzato fino a 48 ore, ma vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e Jaiku, guida l'evoluzione anche sotto le stelle, e scopri di più sul sito grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
10: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
11: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
13: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
14: C'è in gran folma, gran spolvero, dopo il grande Disco Radio Party di ieri sera, Valentina Guidi, tutta intera, tutta...

0: 10 anni fa usciva questa canzone che abbiamo ritrovato in questa domenica. Ritroviamo tutta intera dopo un super disco Radio Party a Cassano Magnago, un giorno da pompiere, Vale Guidi.
1: Vuoi ripetere ancora tutta intera?
0: No, lo dico perché magari chi non c'era.
1: Certo, vi siete persi una caduta rovinosa.
0: Ma non l'hanno ripresa, tipo quelle cose che vanno a paperissima.
1: Ma sicuramente ci sarà qualcosa del genere.
0: Aspetta,
1: fatto sta.
0: Là fuori, se c'erano tanti che ha scritto anche stamattina che erano presenti, se avete ripreso il volo della Vale.
1: Sì, lo vogliamo vedere, ragazzi. Più che altro perché io mi sono ritrovata per terra come un salame.
0: Cioè, che adesso così fa ridere.
1: Però posso dire una cosa: ecco, questa roba qua mi dà la misura di quanto io sia invecchiata. Cioè, che certe cose è ora di smettere di farle.
0: Basta. Quindi basta, no. Balli?
1: Sì, basta. Allora, le 14. No, perché stavo dando lustro della mia dote da ballerina
0: Showtime
1: di latinoamericano e a un certo punto, niente, sono volata.
0: Cos'era?
1: Per terra.
0: Un passo
1: così.
0: A due tra te e Don
1: Era
0: Cash.
1: Un passo a due tra me e Don Cash. Poi metti che io mi sono incastrata il tacco tra nel pavimento. Don Cash, insomma, non mi ha tenuto proprio come si tiene una ballerina.
0: Aveva detto, ascolta, levati Vale che vado avanti.
1: Sì. E niente, sono caduta ma non ho mollato, ragazzi. Mi sono rialzata.
0: È qua.
1: Wonder Woman, e sono qui, Sad Girl. Ciao.

Abbiamo scelto Sad Girl, la novità che apre la nostra prima ora insieme, delle quattro che ci coinvolgono fino alle sei. Rimango qui, sono Valentina Guidi, Bebe Rexha e David Guetta. Ancora un grazie infinito a tutti quelli che ieri sera c'erano a Cassano Magnago per la festa di Un Giorno da Pompiere. È stata una super serata, un super disco Radio Party, insomma sì, dai, sono caduta, ci sta, va bene, funziona anche così.

0: su Disco Radio, era King, 14 e 13 minuti di questa domenica che ci state raccontando al 393 800 3000. Ci prendiamo anche un pochettino di spazio per farvi riascoltare un disco dance storico, uno che arriva tra pochissimo dal 1999.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
5: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
14: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
15: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
16: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
15: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
17: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
18: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
17: Prenoto subito un appuntamento.
18: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisandyou.com.
19: Disco Radio.
0: Ci siamo ad accompagnarvi anche in quest'ora con la storia del ritmo. E allora pronti con i ricordi datati 1999?

0: Mamma, 14:34 minuti. Tra poco parliamo del momento in cui presentate un nuovo partner ai genitori. Questa cosa dice molto di voi, ne parliamo tra un attimo.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Promo.
3: Welcome to the party.
2: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 Party Set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Secondo voi c'è un tempo in cui presentare il proprio compagno o compagna alla famiglia? Cioè, quanto tempo deve passare prima di fare le presentazioni ufficiali? Fatecelo sapere, ne parliamo tra un attimo. Adesso Peggy Goo.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: nel nostro pomeriggio insieme parlavamo di tempistiche per la presentazione del proprio compagno alla famiglia. Presentare il nuovo partner ai genitori è sempre una cosa critica, no? Ma se lo si fa troppo presto indica troppa impulsività e in qualche modo disperazione emotiva. Allora andiamo per ordine, ovviamente questa cosa è stata decretata dalla scienza a cui noi crediamo sempre. Avete presente quegli amici che si fidanzano e dopo appena 3 settimane sono già a pranzo dalla suocera a mangiare le lasagne della domenica? Beh, se pensavate fosse vero amore travolgente, frenate l'entusiasmo, perché la psicologia parla chiaro e dipinge uno scenario un po' più inquietante. Gli studi sulla stabilità delle coppie dimostrano che bruciare le tappe e presentare il nuovo partner in famiglia prima dei 3 mesi è un enorme campanello d'allarme. Non si tratta di romanticismo, ma di ansia da attaccamento. Chi corre a casa dei genitori ha un disperato bisogno di convalidare una relazione ancora immatura, cercando l'approvazione esterna per colmare le proprie insicurezze. In pratica il cervello forza i tempi per creare un finto senso di stabilità e in qualche modo incastrare psicologicamente l'altro prima ancora di averlo conosciuto davvero. Il risultato, che cosa ne viene fuori? Che, statistiche alla mano, le relazioni nate con questa fretta compulsiva sono quelle che crollano più velocemente, lasciando solo macerie e pranzi di famiglia imbarazzanti e da dimenticare, no? Tutti quanti abbiamo avuto un'amica o un amico che, insomma, colpo di fulmine, si innamora, dopo 3 settimane corre immediatamente ad ufficializzare le cose, tanto che tira in mezzo familiari, figli o robe di questo tipo. Siete d'accordo con la scienza? Io da una parte sì, perché sono dell'idea che alcuni colpi di testa vadano bene fino a una certa età, poi crescendo, insomma, razionalizzi un po' più le cose e devi andarci un po' con i piedi di piombo, anche perché tirare in mezzo altra gente in una relazione non è mai bello se poi questa relazione finisce. Fateci sapere la vostra, 393 800 3000. Adesso vi porto da Autorigol di Volkswagen Milano. Solo qui trovi la nuova T-Cross e può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi in manutenzione compresa per un anno. C'è di più, da Autorigol di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più, se passate all'esposizione Autorigol all'interno del Merlata Blu Milano, potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Non aspettate altro tempo, scoprite sedi e orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store. Nuova sede, nuove possibilità.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
7: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
8: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. L'officina ufficiale di Stellantis offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
7: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
8: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
7: Prenoto subito!
9: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Bello partire per le vacanze.
11: Sì, ma con quale auto?
10: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
10: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
11: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
10: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
11: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
10: Info su denicar.it.
12: Una manciata di minuti prima di chiudere la nostra prima ora insieme, ne abbiamo quattro dentro nel pomeriggio di questa domenica 14 giugno, la musica ad accompagnarvi. Ovviamente tra poco scopriamo la prossima novità, Gordo, adesso c'è Loco Loco.

0: la magia di Craig David su Disco Radio. 15 e 16 minuti tra poco, invece si torna indietro nel tempo. La storia del ritmo tra un attimo. 1998, andiamo lì.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
7: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
8: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
7: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
8: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
7: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu!
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. E 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Auguri Goldi!
17: A Milano dal 1906.
18: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
19: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
20: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
21: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
22: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
21: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: Disco Radio. Siamo pronti, puntualissimi, anche con la storia del ritmo, un disco dance storico. Ogni ora poi l'extended version, ogni sera dalle 21 con Alessio Luisi. Adesso dritti nel...

0: Harris su Disco Radio Satisfy, 15:38. Tanti di noi non sono ancora pronti per la prova costume, la paura di mostrarsi agli altri. Voi vi sentite pronti per andare al mare? Fatecelo sapere.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Ogni anno arriva questa benedetta prova costume. Vi sentite pronti per andare al mare? Ci siete arrivati in forma o semplicemente non ve ne frega nulla? 393-800-3000, adesso Dracula.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: complica. È proprio la verità, no? Quante volte ci complichiamo la vita inutilmente, quante paranoie ci facciamo. Ne stavamo parlando poco fa e vi abbiamo chiesto se vi sentite pronti per la prova costume. Tutti gli anni c'è sta storia, no? Come ci sei arrivato all'estate? Hai il fisico giusto per andare in spiaggia? È una vita complicata questa qua. Siete pronti alla prova costume? Unica domanda che vi fanno in estate. Vi piacete in costume da bagno? Secondo un sondaggio, il 46% degli americani, ma non soltanto, anche i nostri connazionali, non si sente a proprio agio in costume da bagno. Addirittura un terzo degli intervistati ha detto che preferisce una seduta dal dentista a una prova di costume in spiaggia. Il dentista per antonomasia, no? È quello maggiormente temuto dalle persone e quindi addirittura siamo pronti ad andare dal dentista purché non metterci a nudo in pratica. La fotografia ovviamente è un chiaro disagio psicologico, emotivo e sociale che colpisce sempre più persone, soprattutto i giovani. Forse anche a causa dei filtri, no? Sui social, a cui bisogna essere e stare molto attenti perché lì ti ritrae in una maniera assolutamente perfetta che non è poi la realtà. Sale infatti la percentuale di chi quest'estate ha deciso di non andarci proprio al mare, ma non perché non ama il mare o perché non ha possibilità, ma perché non vuole affrontare la prova costume. Circa il 24% dei ragazzi appartenenti alla generazione Z. È un sondaggio che mette un po' di ansia, no? Praticamente il terrore di doversi mostrare agli altri con un fisico che in realtà è il tuo. Ma come si fa a ridurre quest'ansia da prova costume? Allora, non servono soluzioni rapide e drastiche con allenamenti estremi che fanno male ovviamente al corpo e alla mente. Bastano in realtà poche accortezze, abitudini coerenti, cercare di mantenere il tono muscolare, qualità della pelle, energia e benessere, magari stando attenti all'alimentazione e all'idratazione. Ma poi ognuno ha il corpo che ha e quindi bisogna sentirsi a proprio agio in questo. E direi che la prova costume, lo diciamo tutti gli anni, è una cosa su cui non ci dobbiamo basare, perché in realtà è bello poter essere noi stessi. E quindi vi chiediamo se tra di voi c'è qualcuno che questa benedetta prova costume la teme. 393-800-3000, vi aspettiamo qui. Il futuro non dorme adesso. Da Resicar arrivano moda JQ, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte ad Alessandria Novara e Verbania e pretendi il massimo per te. Un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno li trovi aperti fino alle 22, perché la notte accede il design. Resicar o moda JQ guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
4: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
5: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
6: Sportler
5: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
7: Sportler. Best in the house.
8: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Estate alle porte?
5: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio.
5: Fiat Pandina da 12.490 euro.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
5: Peugeot 208 da 17.990 euro.
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
5: Jeep Avenger Benzina da 19.990 euro.
9: Info su denikar.it.
10: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
11: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
12: Stiamo accumulando ritardo, ma sicuramente recuperiamo in questo pomeriggio insieme di domenica. Solitamente noi ci sentiamo al mattino, no? Fino alle 2. Adesso invece nella terza parte del From Disco to Disco Weekend fino alle 18 con subito Getaway.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

arrivati puntualissimi alle 16:02, chiudendo così la nostra seconda ora insieme. Entriamo nell'altra parte di pomeriggio, praticamente siamo arrivati a metà, perché come vi dicevo mi fermo qui, fino alle 18, pronti a ripartire, c'è la novità Moving to the Sun.

da praticamente anticipo d'estate, almeno qui su Milano, davvero una bellissima giornata. Allora facciamo una cosa, un gioco che solitamente facciamo durante il weekend. Vorremmo sapere dove siete, dove state passando queste ore in compagnia di Disco Radio, ma fatelo inviandoci al 393 una foto semplicemente. Praticamente voi ci dite dove siete senza dircelo, in realtà tocca a noi indovinare. Vi aspettiamo le vostre foto adesso. Lost Frequencies, Crazy. Oh Lord.

0: questo disco 2014, mamma mia quanto tempo è passato, tra poco Indietro nel Tempo, un disco dance storico dal 96.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AIB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki. Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno una ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
10: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
11: E per i piccoli viaggiatori come me, Trolley, Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
17: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
18: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
20: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
23: Disco Radio.
0: Ci siamo come sempre con l'appuntamento con la storia del ritmo. Un disco dance storico, l'abbiamo già preparato lì per voi. Arriva dal 1996,

0: Ho amato letteralmente questo disco del 2012. Mi piace ritrovarlo su Disco Radio alle 16.35. L'abbiamo ballato tutti in qualsiasi modo. Gustavo Lima era Ballada. Vi accompagniamo in questo pomeriggio di domenica in cui speriamo ci sia un clima così bello, gioioso, di festa. Soprattutto relax. Tra poco 4 senza interruzione.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Le 16 e 36 minuti, noi ci siamo con la nostra musica ad accompagnarvi in questa domenica di sole caldo, un anticipo d'estate. 4 senza interruzione, si riparte da Axwell e Ingrosso.
4: From disco to disco weekend.

0: Abbiamo scelto New Religion su Disco Radio, una decina di minuti praticamente prima di chiudere quest'altra ora insieme. Ragazzi, le scuole sono finite, questo significa che sempre più italiani stanno iniziando a pensare alle vacanze. Con la conclusione dell'anno scolastico e l'arrivo dei primi weekend estivi, si entra nel vivo della stagione vacanza 26. Secondo un'indagine di Coldiretti, saranno circa 36 milioni gli italiani che durante l'estate si concederanno almeno un giorno di ferie. Ma cresce l'attenzione per i costi, come ogni anno. A confermare la vivacità del settore sono anche le stime dei centri studi turistici, che fanno capire che però gli italiani alle vacanze non vogliono rinunciare. La durata media delle ferie sarà di circa 10 giorni, ma con differenze significative tra le varie categorie di viaggiatori. I giovani sicuramente faranno viaggi e vacanze un po' più lunghe, magari spezzettate durante il corso della stagione estiva, e poi ci sono le famiglie che devono tirare un po' la cinghia, ci sta, ma anche per loro almeno una settimana di vacanza non si nega. Il male si conferma la meta estiva preferita dagli italiani, davanti alla montagna, campagna e città d'arte. Per quanto riguarda le sistemazioni, prevarranno gli alberghi, bed and break, seguiti dalle seconde case, beati quelli che ce l'hanno, oppure abitazione di amici, parenti. Ragazzi, dove ve ne andrete in vacanza? Avete già programmato? 393 800 3000. Da Autorigoldi ci andiamo insieme, perché solo da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. C'è di più: da Autorigoldi Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più, se passate all'esposizione Autorigoldi all'interno del Merlata Bloom Milano, potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Non aspettare altro tempo, scopri sedi orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
12: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
12: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
13: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
15: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
16: Una manciata di minuti, poi arriviamo alle 17 del nostro pomeriggio insieme. Da lì partirà l'ultima ora. Adesso la musica, arriviamo dritti fino alla prossima novità. Abbiamo scelto anche questa, Alok Khalid, Dying to Me.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

I suoi suoni ritornano su Discolade con Wake Me Up, l'ultimo disco che abbiamo scelto per chiudere questa terza ora insieme delle nostre quattro, quindi vuol dire che abbiamo ancora 60 minuti da condividere insieme a voi con la musica di Discolade. I vostri messaggi al 393 800 3000. Le 17:02 minuti. Perché la domenica è fatta così, c'è chi la fa andare super veloce, vuole riempire ogni ora di cose belle da fare, e c'è chi la prende lenta, quelli che se la godono con calma, relax, insomma ancora il pensiero è lontano dall'inizio della settimana lavorativa. E poi sono finite le scuole, quindi molti saranno in piscina in questo istante, al mare, in montagna, al lago, insomma ci piace pensarvi così. Adesso la novità c'è.

su Disco Radio Shades of Blue, tra le novità che passano in questi giorni su Disco Radio. L'aggiungiamo a oggi, 5 minuti dopo le 17, i nostri ultimi 60 minuti insieme, ultima ora da condividere in questa parte del From Disco to Disco Weekend. Ovviamente poi non si ferma niente, eh. Io alle 6 me ne vado via, ma puntualissimo arriverà Alessio Loisi da lì ad accompagnarvi fino alle 21. Che si fa là fuori? La musica adesso, a notra, c'è Talk to You.

0: Era Miss Independent su Disco Radio Niglio alle 17:15. Cominciamo a pensare a un disco dance storico, perché tra poco torna l'appuntamento con Rhythmic History 2016. Già pronto per voi Gabri Ponte, non muovetevi.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
11: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
12: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
11: Solo questo modello?
12: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
11: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
19: Ciao Marco, vai da Stellantis Giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
18: Prenoto subito un appuntamento.
19: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis Giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisengiu.com.
20: Disco Radio.
0: L'extended version del Rhythmic History torna ogni sera su Disco Radio, anche oggi, con Alessio Luisi a partire dalle 21. Adesso un disco dance storico dal 2016, Gabri Ponte Danti, questa

0: tra quelle che abbiamo scelto era Embers su Disco Radio, 17:35. Abbiamo ancora una mezz'oretta da condividere in questa domenica che ci state raccontando voi, come sempre al nostro numero 393 800 3000. Tra poco ne suoniamo 4 senza interruzioni. Torna il From Disco to Disco.
1: Meteo. Nelle prossime ore cieli poco nuvolosi tra Piemonte e Lombardia, per il passaggio di qualche velatura. Lunedì una maggiore variabilità impegnerà l'arco alpino, con la possibilità di addensamenti nuvolosi tra pomeriggio e sera, che potranno dar luogo a dei brevi occasionali temporali. Più difficile il coinvolgimento delle zone pianeggianti, dove il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato, con clima caldo, tipicamente estivo, massime intorno ai 30-31 gradi in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia da vari tipi 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Benvenuti su Disco Radio, i ritardatari, quelli che accendono la radio adesso, magari preparando l'orario aperitivo con amici, famiglia, insomma, dove siete? 393-800-3000, 4 senza interruzione, pronte per voi, Joel Corry, cioè The Motion Sweet Motion.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: l'ultima che suoniamo per il giro delle quattro senza interruzione DJ Ross. Emotion, un disco del 2002. La testa gira Fred Palma, Anita Mischilla e poi Love It, Icona Pop, Charlie XCX. Dal 2013 c'era anche Devotion, Sweet Emotion, quella che ci porta in fondo al giro delle quattro senza interruzione del From Disco to Disco Weekend. Ancora una decina di minuti insieme. Adesso però vi porto da Autorigoldi, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano. La nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. C'è di più! Da Autorigoldi Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più, se passi all'esposizione Autorigoldi all'interno del Merlata Bloom Milano, potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Non aspettare altro tempo, scopri sedi e orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
6: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
9: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
10: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
11: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
10: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
11: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
10: Prenoto subito!
12: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
13: Ancora pochi minuti insieme in questa domenica pomeriggio che sta arrivando alla conclusione, ma c'è la terza parte del From Disco to Disco Weekend con Alessio Luisi che arriva tra pochissimo. Adesso la musica, David Guetta, c'è Upside Down.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: La sentiremo suonare molto quest'estate, questa Loco Loco, tra l'altro una di quelle che vi piace di più ogni settimana tra quelle che votate sul nostro Music Club. Grazie per esserci stati fino a qui. Se volete ci sentiamo domani sera a partire dalle 19 fino alle 22. Adesso vi lascio in ottima compagnia. È arrivato Alessio Luisi.
1: Anche questa domenica insieme alle 18. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Roisi. Sì, tranquilli, continua il From Disco to Disco del weekend. Vuol dire musica senza interruzione. Vuol dire anche novità con Bibi Rexha e David Guetta. Questa è Sad Girl.

si chiama Sad Curse, ma fatevi dire, non c'è motivo di essere tristi, anche perché davanti a voi avete 4 ore in compagnia delle più ritmate della città, senza alcuna interruzione. Io sono Alessia Roisi, loro Musti ed Emma Lanford.

0: Serviva una bella ricarica energetica in questa domenica di caldo, di sole, e Aaron Ciupa ce l'ha riportata un po' di carica con I'm an Albatross. E tra un attimo, dal 99, torna anche la storia del ritmo.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki Cheese Empanadas.

0: McFlurry Biscoff Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
0: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFizz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
7: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
9: Sportler
8: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
10: Sportler. Best in the house.
11: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
12: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
14: Suzuki.
15: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
16: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
15: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
16: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Non basta, voglio di più.
20: Più di così?
19: Ancora di più.
20: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
19: Di più?
20: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
19: Di più?
20: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
19: Più di così?
21: Autorigoldi
22: a Milano dal 1906.
20: Autorigoldi.it.
23: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
24: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
25: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
26: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate
0: d'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
1: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
3: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
1: Prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
9: Disco Radio. Ogni sera alle 21 un appuntamento da non perdere. Si chiama Rhythmic History Extended Version. Con me, Alessio Aloisi, 60 minuti dedicati a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, come Tell Me Why.
14: Rhythmic History.

0: Corea del Sud ci tengono alla leva militare, tanto che i BTS hanno interrotto la loro carriera planetaria proprio per dedicarsi a quello. Adesso sono tornati a far musica con questa Swim, appena riascoltata all'interno del From Disco to Disco del weekend. State qui perché le nostre hit senza interruzioni continuano tra un attimo con The Giornalisti.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Fortunata di oggi è Melania.
5: Melania, Melania.
4: 1870.
5: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
4: Ah, io avevo letto 1870.
5: No, no, ma no.
4: Ma li porta bene.
5: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
4: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
5: Prego, prego.
4: Cala Melania. Che spavento. Come sta andando la tua relazione?
5: Sì.
4: Facendo le colna bene.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Ma lo sapete che Disco Radio in DAB la potete ascoltare praticamente in tutto il nord Italia, sì, anche in Romagna, perché è lì che vi voglio portare con il nostro From Disco to Disco del weekend e con il sound dei The Giornalisti. Siete pronti? Questa è Riccione.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: poche settimane fa ha compiuto 30 anni e come regalo di compleanno si è voluto regalare questa nuova collaborazione con Ed Sheeran a distanza di 12 anni dalla precedente. Si chiama Repeat It, appena ascoltata qui su Discoradio, e tra un attimo tornano Boxing Club e Kaisa. Dovete cambiare auto e allora sappiate che il futuro non dorme. Da Resicar arrivano Omoda e Jay-Q, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte ad Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo. Per te un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22. Perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e Jay-Q. Guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
4: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
3: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
4: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis and You.com.
3: Prenoto subito!
5: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Ambù, mi piaci tu.
6: Estate alle porte?
8: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Ecco qualche esempio:
8: Fiat Pandina da 12.490 euro,
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
8: Peugeot 208 da 17.990 euro,
6: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
8: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Info su denicar.it.
9: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
10: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
11: Come sta andando la vostra domenica sera? Spero bene, magari molti di voi stanno facendo aperitivo mentre ascoltate le hit più ritmate della città, senza alcuna interruzione. In vostra compagnia ci sono io, Alessio Loisi, tra un attimo anche Bizarrap, subito però Bob Sinclair e Kaiser.

siete appena arrivati, dai, le 7 della sera. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Roisi, questo è il From Disco to Disco del weekend. Uno spazietto lo diamo anche alle novità, quelle che potete scoprire sul nostro sito discoradio.it o sull'app ufficiale della radio, correte a scaricarla. La novità qual è? Si chiama In Your Eyes, il nuovo di Alesso e One Republic.

Public si trovano a collaborare, per esempio ci ricordiamo molto bene If I Lose Myself, sono tornati con questa In Your Eyes, novità qui su Disco Radio. Venitela a scoprire e soprattutto a votare nella sezione Music Club sul nostro sito discoradio.it, perché ogni settimana vi chiediamo di ascoltare la musica della nostra radio, di votarla, dirci quale amate, quale vi piacerebbe sentire più spesso, e noi vi premiamo con i nostri gadget. Partecipate al Disco Radio Music Club.

0: si becca all'interno del front disco to disco del weekend. Sta arrivando la storia del ritmo.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
7: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
11: Sportler
10: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
12: Sportler. Best in the house.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
14: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì sì, come no.
16: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
18: Disco Radio.
0: Cosa combinavate nel 1994 per aiutare a ricordarvi? Vi porto proprio in quell'anno lì con il nostro Rhythmic History. Riascoltiamo i Two Brothers on the Fourth Floor. Questa è Dreams.
18: Rhythmic History.

Nella domenica sera di Disco Radio c'era anche Tiesto con Bring Me To Life. Io sono Alessio Luisi, stiamo insieme fino alle 22 ascoltando le più ritmate della città senza alcuna interruzione. Volete raggiungerci? 393 800 3000. Sta per tornare anche Calvin Harris con Jazzy.

0: Martina e Francesco stanno tornando dalla Liguria, ascoltando le hit più ritmate della città senza alcuna interruzione. Certo, c'è un po' di traffico in strada, ma li accompagniamo noi con la nostra musica. Tra un attimo Ola con I'm in Love, Milky di Just the Way You Are, prima Calvin Harris.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: fatto un bel balzo indietro nel tempo. Anno 2000, gli Magic con Go. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo continua il nostro From Disco to Disco del weekend con Just Eddie, Turn the Lights Off. Devi cambiare auto e allora sappi che solo da Autorigold di Volkswagen Milano la tua nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 7,07%, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. C'è di più, da Autorigold di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più, se passate all'esposizione Autorigold all'interno del Merlata Blu Milano potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scopri i sedi orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
4: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
3: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
4: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis and You.com.
3: Prenoto subito!
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Miseria e Nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
7: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Bello partire per le vacanze.
9: Sì, ma con quale auto?
8: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
8: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
9: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
8: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
9: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
8: Info su denicar.it.
10: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
11: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
12: Ci sono tanti modi per ascoltare Disco Radio, non dimenticate che siamo anche in casa vostra, in TV al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. È semplicissimo, basta dire: "Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio", così anche lì vi godete Just Stay Concerned live.

Ricordiamo, ne abbiamo ancora due a disposizione. La prima con le hit più ritmate della città, senza interruzioni. E poi alle 21 scatterà la festa, il disco Radio Party, e l'ora dedicata a quelli che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90. Ma quello arriverà alle 9 della sera. Intanto il nuovo di Hugh Hell, Moving to the Sun.

0: guardate che vi vedo e vi sento tutti, anche grazie ai messaggi vocali che arrivano al 393-800-3000. Jati Ranks con ICU, tra un attimo torna alla storia del ritmo.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.

0: No, ci vuole Capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missali 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
12: Sportler
11: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
13: Sportler. Best in the house.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
17: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
18: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
17: Prenoto subito un appuntamento.
18: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisandyou.com.
19: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
3: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
20: Disco Radio.
21: E mentre accompagniamo a cena Jessica e Adriano, che ci stanno ascoltando da Torino e ci hanno scritto al 393 800 3000, noi facciamo anche un bel viaggio nel tempo. Andiamo nel 97 con Indian Trance. Questa è Do You Think I'm Sexy.
20: Rhythmic History.

0: 27 anni, arriva dal Kent. Lui è Harvey con Lie to Me, appena risentito su Disco Radio. Domanda: che tempo farà domani in città?
1: Meteo. Nelle prossime ore cieli poco nuvolosi tra Piemonte e Lombardia, per il passaggio di qualche velatura. Lunedì una maggiore variabilità impegnerà l'arco alpino, con la possibilità di addensamenti nuvolosi tra pomeriggio e sera, che potranno dar luogo a dei brevi occasionali temporali. Più difficile il coinvolgimento delle zone pianeggianti, dove il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato, con clima caldo, tipicamente estivo, massime intorno ai 30-31 gradi in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle! Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
0: Manca una mezz'oretta all'inizio della festa, il Disco Radio Party, e come sempre vi ricordo, tra le 21 e le 22 è l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Io sono Alessio Aloisi, tra un attimo torna Tacca Tacca, anche Easy One con Sing a Song. Prima c'è Mooney.

0: voce di Kelly insieme a D.O.D. Questa si chiama Closure, appena risentita all'interno del nostro Frandisco to Disco del weekend. Le nostre hit senza interruzione continuano tra un attimo con i Medusa, quelli di Don't Wanna Go Home. Dovete cambiare auto e allora sappiate che il futuro non dorme. Da Resicar arrivano Omoda e Jay-Q, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte ad Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo. Per te un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22. Perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e Jay-Q. Guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
2: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Miseria e nobiltà! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: Estate alle porte?
7: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Ecco qualche esempio:
7: Fiat Pandina da 12.490 euro,
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
7: Peugeot 208 da 17.990 euro,
6: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
7: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Info su denikar.it.
8: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
2: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
9: Siete appena arrivati, dai che ci godiamo insieme gli ultimi minuti del From Disco to Disco del weekend e poi sarà festa, sarà Disco Radio Party. Come sempre vi ricordo, alle 21 torna il Riffing Easter Extended Version, il programma dedicato a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Prima è Medusa.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Fedez, Achille Lauro, Rietta Berti, quelli di Mille a chiudere, almeno per questo fine settimana, il From Disco to Disco del weekend. L'appuntamento con le nostre hit che suonano senza alcuna interruzione ritorna sabato prossimo. Adesso è arrivato il momento di far festa.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.
0: Volete tornare negli anni 90? Siete nel posto giusto. Sì, perché su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version, i 60 minuti che dedichiamo non solo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Beh, tra un attimo sarà 1995, da lì tireremo fuori i 20 Finger, quelli di Lick It. Ci sarà spazio dal 93 anche per Robin S con Love for Love, ma partiamo subito, alzate il volume, c'è Alice DJ con Better of Alone.
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Il sound inconfondibile di Robin S. anno 1993 con Love for Love. Si apre l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo vi riporto nel 95 con Everything But The Girl.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine

0: 40 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
2: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
8: Auto Rigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEV Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
14: Da una parte ci sono quelli che ci stanno ascoltando in diretta la domenica sera tra le 21 e le 22, dall'altra quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6 del lunedì mattina. Entrambi con un obiettivo, e cioè quello di ricaricare le batterie in vista dell'inizio di una nuova settimana lavorativa. Siete nel posto giusto. Su Disco Radio c'è Rhythmic History Extended Version, 60 minuti dedicati alla migliore dance storica. Tra un attimo Flor Filla con Anthem Number 4, i Vega Boys con Boom Boom Boom Boom. Subito dal 95 c'è Missing. Loro sono gli Everything But The Girl.
15: Rhythmic History.
16: Rhythmic History.
15: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Aie, l'avete cantata anche voi, Dragostea Dintei. Anno 2003, c'era i Duci e subito prima Datura con i Visage e la loro Fade to Grey. Tra un attimo torna anche Mabel.
1: Rhythmic History.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco
0: Radio. Non dimenticate che non c'è solo l'autoradio per ascoltare Disco Radio, ma per esempio siamo in TV al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker. Sì, basta dire "Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio" e poi come sempre vi ricordo, soprattutto adesso che iniziano le vacanze estive, se vi preparate a partire allora scaricate l'app ufficiale di Disco Radio sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma potete riascoltarci in podcast a qualsiasi ora del giorno e della notte. Tra un attimo Snap, King Lucas, David Morales, subito Disco Disco, molto figo.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: qualche disco che abbiamo ripescato dal 1996. David Morales, Crystal Waters, c'era In The Ghetto. All'interno del Rhythmic History Extended Version stanno tornando i Culture Beats.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Non mi dite che siete appena arrivati. Dai che vi do il benvenuto all'interno del Rhythmic History Extended Version. C'è la migliore dance storica per voi. Io sono Alessio Ruisi. Subito dal 93 torna Mr. Vain. Loro sono i Culture Beat.
4: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Yourself. Qui siamo andati lunghi, fino al 1989. E con questa chicca si chiude l'appuntamento di oggi con il Repeat History Extended Version. Io sono Alessio Roisi, la Dance Storica ritorna domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino. Me invece mi ritroverete già a partire dalle 19.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E ora continua la festa con il meglio del Soul Set.
2: Disco Radio.
4: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
5: Soul Set. This is so sad.
3: Avanti tutta fino alle 11 anche questa domenica sera. House Deep Funky dopo l'extended version del Rhythmic History. Vi riprendo, sono Fabio Marelli. Buon ormai fine settimana, perché siamo proprio alla fine del fine settimana. Domenica sera con le più belle di una settimana di Soul Set. Pronto allora a continuare la festa? Poi tornerà anche Lo Mueve. Se ci siete, se siete pronti, iniziamo da DJ Goggia. La prima, Amicico.

Mi ricordo quella sera, il mare alla riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: un regalo che ci fa il Sunset dal 2014, remix di Robin Schulz, era Prayer NC. This is so sad. Ovviamente Lilywood and the Prick di Evener, tra i più forti della settimana, oltre a Starlight, anche Zio con Quella musica lontana. Abbiamo aperto da Michiko, DJ Goggia, ancora Sunset.
1: Basta, voglio di più.
2: Più di così?
1: Ancora di più.
2: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
2: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più?
2: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così?
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
2: Autorigoldi.it. Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
5: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
2: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
5: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis sendyou.com.
2: Prenoto subito!
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Bello partire per le vacanze.
12: Sì, ma con quale auto?
11: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
11: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
12: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
12: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
14: Sportler
13: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
15: Sportler.
16: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
17: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
18: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
0: This is so sad. A suon di House Deep Funky fino alle 11 anche sul canale 8858 di Sky. Lì potete ascoltarci via satellite. Provate, accendete il televisore e ci ascoltate anche da lì. Oppure in digitale, in streaming, il nostro sito, la nostra app, come sempre, punti di riferimento.

0: Easy on Me.
1: Adele, il remix di Jay Bruce dal Sunset del 2021, tra i più forti della settimana. Anche qua e là qualche ricordo lo facciamo grazie al Sunset della domenica 22-23 insieme a me. Sono Fabio Marelli, siamo arrivati a metà del bel viaggetto di questa domenica 14 giugno. This is so sad. Tra gli altri Cola, Nathan Doi con Tywin Wayne, Oscar McKay e Sweet Nothings. Abbiamo aperto da Give Me a Call Someday, Augis, Emilia Ali. Ancora Sunset, tra poco.
2: Welcome to the party! Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: This is so sad. Alla volta delle 11 abbiamo ancora un bel po' di tempo, da qui fino a Lo Mueve, come ogni domenica 22-23, riassumiamo le più forti della settimana del Soul Set. Abbiamo ancora poco meno di mezz'ora e ce la godiamo tutta con Luca Schetti. La prossima del Soul Set.

0: trovo una delle più sexy del soul set di quest'ultimo periodo, Ezra No Ray, Sam Jacobs, I Don't Mind, tra le più belle del soul set di questa settimana. This is soul set. Anche Take Me Up, la versione di Bob Sinclair, Ralphie, Rosario e Luca Schetti. Abbiamo aperto con Ti vedo in mezzo a tutte le altre. E arrivano le ultime del soul set, ultimi 30 secondi, ancora House Deep e Funky in arrivo.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: This is so sad. Tutte d'un fiato, queste che sono le ultime del soul set, fino alle 11 poi lo muove. Ripartiamo con The Second Boy, stare più forti della settimana che la

Che gran finale! Antonio Contino e Milk Bar. Again, do it again. Abbiamo chiuso così le più forti della settimana del suo set. Abbiamo cercato di fare un bel riassunto, secondo me ci siamo riusciti. E domani sera, nuova settimana. This is so sad. Stesso radio, ovviamente 22-23. Grazie a tutti, sono Fabio Marelli. Grazie anche a chi era oggi all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1 Lilt. Vi bacio e vi aspetto domani pomeriggio alle

ogni fine settimana ci ritroviamo qui sempre un'ora per farvi riascoltare il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Noi ci siamo ad accompagnarvi, dico noi perché ci sono io, Valentina Guidi, e ovviamente le Ashelt

0: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
2: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
5: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
6: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
5: Prenoto subito un appuntamento.
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattaca.

0: Melata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendiu.com.
1: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis, trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Fortunata di oggi è Melania. 1870.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No, ma no.
2: Ma li porta bene.
3: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
3: Prego, prego.
2: Cala Melania. Che spavento. Come sta andando l'attuale elezione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Roy, el alma, el hombre. Lo mueve Disco Radio.
1: Go Kingston.

0: Disco Radio lo muove.
1: Oh, hey, se mi trai, oh, hey, se mi trai, oh, hey, se mi trai, oh, hey, se mi trai, oh, hey.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.

ci siamo, dobbiamo chiudere quest'ora che è volata via, non ce ne siamo neanche accorti. Ovviamente noi lo rifacciamo il prossimo weekend, quindi appuntamento stesso posto, stessa ora con Disco Radio Lo Muove. Un ringraziamento ad Ale Zuber e grazie soprattutto a voi. Ciao ragazzi.

0: italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Ok, ready?
8: Vivi la

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.